Io non sono nullo, io non sono nullo. La mia vita senza Gesù, io non sono nullo. Io non sono nullo, io non sono nullo. La mia vita senza Gesù, io non sono nullo. Dio è la mia primavera, è la mia salute. Lui è la mia allegria, la mia pienezza. Senza di Lui non sono nullo. Dio è la mia primavera, è la mia salute. Lui è la mia fonte, della mia carità. Senza di Lui non sono nullo.